0: sungule kana makara Matungule kana sare mama
1: Na sungule kana mama
0: Kisa mara kumbure sita ungasa Kisa ungara kana sungule kika sambungu tumuyo
2: Nese mona sungule tamu
0: Segura un brico da umbre, ma se è matto,